0: facile che vivi qui. Vedene facile che ti vedi. Bella come gli passa mi la se mette si io. State the party. Stale filare.
1: Are y'all feeling out there tonight?
0: Stai con pesare.